Lana, la nature. Et Siribasi David, le gynéco. X-Men. Arsène Yokangedi.

ai un giocetto mi do amibo gele ho mo nengone nena wabe unai che bachichi mi do amibo ha bonu mo nengone nena wabe bonai unando ime mi do amibo ya para ku mo nengone nena wabe unai che